La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte

0: sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan.

sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Nessun algoritmo.
3: Nessuna intelligenza artificiale.
2: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
3: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
2: Scelta con la mente
3: e con il cuore.
2: Nient'altro.
4: Il suono dei ricordi playlist.
5: The Sound of Memories.

Venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Marchionne ad Amatrice. Le sue parole arrivano dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe. Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria.

Uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera, lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo entro i prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni in mente

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. È di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Trump TV, The Essential Station. A lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN,

0: con la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Ah sì.
1: Eh sì, e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, sì, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah, okay,
3: e quindi
1: okay.
3: Avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro. Che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi
1: poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima, ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
1: okay.
3: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono ma bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema che non si sapeva

0: come chiamarmi ancora, no? Ancora non ero deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita. Tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata. E sai che, con tutte le virgolette del caso, Margherita è forse la meno bella. Con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
0: Sì, è un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
0: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
1: Sì.
0: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
1: Sì.
0: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
0: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
0: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, questo è il disco.
1: Che tra l'altro
0: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
0: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
0: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non, sì, la scriveva,
1: sì, sì.
0: Era un improvvisatore sempre, eterno.
1: Fantastico.
0: E quando sentivo il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì, sì.
0: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
0: certo.
1: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
0: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, però sì, sì, io ho sicuramente veramente un racconto di vita,
1: un
0: riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco. Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: vero,
0: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro, leggendo le note di copertina, che questo disco è praticamente un live in studio, e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, cioè, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live, dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così, sì. Io ho rischiato tanto anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama, ecco.
0: Bene.
1: Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che qui torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo far mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto. Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi cuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo, io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Esatto, io direi. Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo. Di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie a te Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro O vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale. Grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima. Indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo.

0: o da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 22 settembre con il GR delle buone notizie. La casa non è più soltanto uno spazio da abitare, ma un elemento che può incidere sul benessere fisico, mentale e relazionale. È la tendenza che emerge da un sondaggio condotto dall'agenzia Humans & Data. Vivere vicino a parchi e aree verdi fa registrare un livello di felicità mediamente superiore del 18%. Ancora maggiore è l'effetto di pedonabilità e ciclabilità. Il benessere entra così anche nelle logiche del mercato immobiliare, influenzando la progettazione degli edifici, la riqualificazione delle abitazioni e gli investimenti. Un pezzo di storia degli Oasis sta per essere messo in vendita all'archivio The Desk Tapes, che contiene oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia della band negli anni 90, sarà messo all'asta il 3 ottobre a Evesham, in Inghilterra. Nella collezione sono presenti anche registrazioni inedite effettuate direttamente dal mixer durante gli anni dell'apice del successo della band dei fratelli Gallagher. La tennista italiana Camila Giorgi ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Magnus Vangelis Pasutti. La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista e allenatore, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Il nome era già stato svelato dalla stessa Giorgi a inizio settembre. Magnus è stato scelto dal papà Vangelis, il nome voluto da Camilla. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati dal coach Fabio Castellucci si sono resi alla fortissima Australia, che si è imposta col punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare che...

0: don't forget those who died.
1: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, il presidente francese Macron ha avuto colloqui definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento del Mancini bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva.

dominando. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito, va riconquistato. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.

La cosa peggiore che si possa fare ad una donna è chiuderla in una stanza con mille cappelli e neanche uno specchio. Una vera perfidia a guidare il progetto di Annie Jungan e siamo solo a martedì. Iniziamo a percorrere anche oggi la scalinata rosa di Almanacca che come sempre vi riserva gradini interessantissimi. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Ieri abbiamo osservato quella che possiamo tranquillamente considerare la prima regola nel gustare gli arrosticini, prelibatezza regionale del nostro Abruzzo, dove ha sede la redazione con cui la vostra radio preferita si collega ogni giorno. E sulla pergamena del Macanusa di Civitella Casanova è ben in evidenia che la forchetta è esclusa. Ma non è tutto, attenzione ai dettagli. Si mangi in una mano sola, picché niena Maroc, vietate le due mani, non stiamo mica mangiando una pannocchia di Gran Turco.

Si racconta che Prince abbia scoperto le Bangles. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangles i demo di You Girl e Manic Monday.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte. Pesci, problemi di cuore in corso. Cominciarono a suonare in celebri locali di New York. Incisero subito un demo con 5 brani. La critica giudicò questo esordio molto eclettico, trovandovi ampie e variegate influenze, se paragonato alla musica del periodo. La forza del gruppo stava anche nella dinamica e sensuale immagine di Deborah Harry. Inizialmente presero il nome di Angel and the Snake, poi Banzai Babies ed infine nel 1975, per l'aspetto fisico, la capigliatura bionda e il carattere irreverente di Debbie, si rinominarono Blondie.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè. Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

0: redazione di fine puntata del martedì affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Mergery Maranca.
1: Il piacere di spogliare sia Moda Magazine per accarezzare il fascino indiscutibile di certe riviste, sapersi muovere di mouse per andare a caccia di leggende del tempo presente su siamoda.ml. Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. Una fotografia autentica questa di Yves Saint Laurent. Interpretiamola con questi suoni.
2: Ai, meu coração, meu coração. Você sabe que desse jeito eu não aguento.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent in regia, il nostro Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto una persona che ha un nome importantissimo, tra l'altro, e ce lo facciamo anche spiegare, vediamo un po' se lo hanno mai confuso o meno. Lino Zagaria, ciao Lino!
2: Ciao, un saluto a tutti voi di Music Energy.
1: Tu sei un paroliere, un cantautore.
2: Sì, un cantautore, diciamo, dai, un paroliere, scrivo più che altro dei testi, li interpreto anche, ho fatto un po' di brani, canzoni anche mie tutte, qualche musicale, eccetera, eccetera, però più che altro la mia attitudine è quella di scrivere quando trovo l'ispirazione giusta, che l'emozione che mi dà la possibilità di scrivere cose importanti.
1: Ma come inizia un po' il tuo percorso? Come ti affacci alla musica?
2: Ma diciamo che io da sempre sono sempre stato dentro la musica, anche quando ero più ragazzo e più giovane, eccetera, eccetera. Dopodiché ho sempre coltivato a livello un po' così amatoriale, no? Facendo delle cose mie, dei brani, componendo delle cose. Non sono un musicista, più che altro mi avvalgo di alcune basi già esistenti, dove appunto riesco poi a scrivere dei testi e poterli cantare, magari dargli un senso anche strumentale in più e così via, ecco, diciamo così. Quindi negli ultimi anni praticamente ho avuto la possibilità poi di mettere in pratica un po' più professionalmente questa attitudine che avevo, che ho ancora, e niente, ho fatto diverse canzoni, fra cui queste due appunto di cui stiamo parlando adesso.
1: Io la farei sentire subito una, che ci dice un po' il tempo che passa, poi ne parleremo meglio. Lino Zagaria,
2: va bene, d'accordo, vai.
3: Il vento che soffia in questa città mi prende e mi porta più in là. Il tempo che passa e che sento colora d'argento. Chissà se altre cose da fare mi faranno sognare. Cose da dire, ascoltare, provare a cantare. Perché di

0: avvolgiti, stringiti, porta, ti porta più in là.
1: Come nasce un po' questa riflessione sul tempo, Lino?
2: Ma niente, appunto, c'è sempre un momento in cui uno, a prescindere dall'età che uno ha, dove vede un po' quello che ha prodotto, diciamo, nel periodo, negli anni e così via, no? E quindi ci sono dei momenti in cui uno fa delle riflessioni e vede le cose belle, positive, anche quelle magari un po' meno, e fa un ragionamento con se stesso, no? Perché dentro di noi alla fine c'è sempre una doppia personalità. C'è chi magari riesce a reagire, una parte di noi che riesce a reagire più velocemente, l'altra che ha bisogno di essere aiutata e così via. E quindi il vento che soffia parla di una situazione simile, dove lui interloqua con se stesso e l'altra metà di sé gli dà la spinta, la forza a reagire e a vedere le cose belle che comunque lui ha passato nell'arco del tempo.
1: Ma tu sei social, a proposito di tempo, che adesso è il tempo un po' delle appunto dei social network, no? È il tempo un po' di...
2: Sì, beh, io sì, un po' c'ho la mia pagina, ho i miei gruppi su Facebook, sono su Instagram.
1: Quindi
2: poi
1: ti troviamo un po' dappertutto, rispondi ai tuoi fan.
2: Sì, sì, certo. Quando ci sono delle ragioni che hanno a che fare con il discorso musicale, certamente, certo. E ogni tanto poi gli ultimi lavori che faccio li propongo anche sui social e poi anche il mio canale YouTube, dove si possono trovare tutti i miei brani, fra cui questi due.
1: E progetti,
2: quindi, sì.
1: Futuri, prossimi futuri?
2: Io sono sempre in movimento, diciamo, non è che faccio una cosa poi mi siedo, diciamo, nel momento in cui sto ultimando un lavoro già penso a quello che devo fare dopo, quindi è una questione di tempo che riesco a non fermarsi, riesco a realizzare anche cose nuove, perfezionare magari anche cose già fatte in un modo più professionale, così via. Diciamo, sono sempre in movimento con la musica, quello sì, da sempre stato così.
1: Lino, io purtroppo il nostro tempo è sempre molto breve e ho la mia spina sul fianco personalissima, che è il nostro Daniele Liberato dalla regia. Per salutarti, ti vorrei salutare ovviamente e salutare i nostri ascoltatori con Lettera, però ti vorrei far dire prima di lanciarla due parole.
2: Sì, ma Lettera appunto è un brano molto profondo, nel senso che parla di una persona, di una donna in questo caso, che ha una situazione amorosa che finisce male, eccetera, eccetera, e questo amico da sempre, che ormai non sta più vicino a lei ma sta in un'altra nazione, le scrive una lettera perché viene a sapere di quello che è successo e le scrive una lettera cercando di farle capire che deve reagire, tirarsi su e facendole ricordare anche dei momenti passati insieme, gradevoli e così via. Quindi usano un mezzo che adesso ormai è più obsoleto, diciamo, no? Non è più in voga perché con internet e così via, invece lui preferisce scrivere questa lettera perché le rimanga lo scritto quando lei ne ha bisogno, in quel senso lì, ecco.
1: Lino, grazie per essere stato con noi, spero di riaverti prestissimo e ovviamente lascio ai nostri ascoltatori il tuo pezzo.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao Lino.
2: Grazie a voi e buona serata e buon lavoro.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi due giorni. Il Regno Unito ha intanto accettato di fornire sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio e il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: morte in Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 9:55 locali, le 15:55 in Italia, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Trump incontrerà anche Zelensky. Il tennis a Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cocaina e hashish nascosti nel furgone, denunciato un 35enne. Un furgone è stato fermato dagli agenti della squadra volante della questura di Belluno a Ponte nelle Alpi. A causa di una guida incerta, caratterizzata da frenate improvvise e sbandate. Alla guida del veicolo si trovava un uomo nato nel 1991, che è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Colpita da un masso mentre scala la Dibona, soccorsa una trentenne inglese. Questa mattina, sulla cima grande di Lavaredo, un'alpinista britannica di 30 anni è stata ferita dopo essere stata colpita da un masso staccatosi, mentre stava scalando lo spigolo di Bona. L'allerta è stata lanciata intorno alle 10.30 e in attesa dell'arrivo dell'elicottero di Treviso Emergenza, i soccorsi sono stati attivati. A Blogos, inaugurata a Belluno la nuova casa della formazione. È stata inaugurata oggi a Palazzo Crepadona la nuova sede di A Blogos, un'iniziativa che mira a promuovere la crescita delle competenze nel territorio bellunese. La società, attiva in ricerca, consulenza, formazione e coaching, è il risultato della fusione tra Able, unit di Certottica Group, e altre realtà.

di una nuova autoscala destinata ai vigili del fuoco volontari del distaccamento locale. Il nuovo mezzo, proveniente dal distaccamento di La Villa, è dotato di trazione integrale e di una scala telescopica di 24 metri, aumentando così la capacità operativa nella zona dell'Agordino. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Mark Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro Joe Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto al gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Mark Brossard qui a Me and Blues.

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988, D.H. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King, per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Viria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. Sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Air, Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare. Un rhythm and blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown, l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis Salgado.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro, come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin', Taj Mahal.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%, lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League, un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti.

0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Oltre 80 collegate le emittenti Alte Radio con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detta un po' scombinata, ma lo sapete, la trasmissione è un miraglio della nostra redazione. È caratterizzata proprio dagli sgangheramenti d'apertura. Tra l'altro, attenzione, perché non bisogna far tardi, lo sapete, proprio sullo starter di puntata c'è sempre una ghiotta novità, una delle new entry di particolare interesse questo periodo, perché riesce a proporvi delle super espressioni qualitative del panorama nazionale, già che è un periodo florido e produttivo per quanto concerne la Next Generation. E allora si mettono in mostra, spiccano tantissimo i distinti e distanti, si può leggere con l'apostrofo e senza, insomma, davvero originalità nel nome, nel gioco di parole, ma davvero cura nella qualità e nelle sonorità. Si tratta di un trio che è formato con elementi che vivono al di qua e al di là dell'oceano. In particolare si parla di Oceano Atlantico e si parla, per farla breve, di America del Sud. Beh, in qualche maniera nemmeno Oceano Atlantico, perché il Cile affaccia sul Pacifico, c'è un componente cileno, c'è una componente brasileira che è invece però nel Distretto Federale, quindi al centro dell'Amazonas, dell'Amazonia, anche se insomma il Distretto Federale non è stato di Amazonia. Ma non dobbiamo parlare di geografia internazionale, dobbiamo ascoltare distinti e distanti, perché poi c'è il Super Giuseppe che è da noi in Italia e lo intervistiamo quando ci pare, gli facciamo il terzo grado per saperne di più, e presto sentirete sicuramente lui in qualche intervista. È il momento di ascoltare però la traccia dei distinti e distanti, e allora è il momento di Sottosopra. Cadevo nel...

sotto sopra, chiaramente, candidamente, trasparentemente ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione a distinti e distanti, ne sentiremo parlare e soprattutto ne sentiremo suonare. Ma è già tempo di andare in posizione 21. Tokyo Blade.

Tokyo Blade, e anche in questa How is the Color Sight incontriamo una zolletta di zucchero. Si tratta di West in My Time, new entry di 7 giorni fa. Eccola già colorare la casella numero 21 con un più 4 sul ruolino di marcia. Più 4 anche per i Pooh, che hanno attraversato tutta la penisola in lungo e in largo, nelle grandi arene, nei grandi scenari, stando attenti ai posti più belli.

A Horse With No Name. Ma queste sonorità si riferiscono già alla posizione 9, dove incontriamo gli Elegant Weapons da Evolution. Questa è Come Back To

è quella di Peter Criss, che conosciamo bene come In the Dark. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, te lo goda Chico Catenacci.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alter radio.
4: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Già l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
5: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
4: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
5: Come preferisci. Abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque è, diciamo, un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città.
4: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto tanto da vedere. Il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo quella, perché sia a due passi da Assisi, da Perugia, da Terni.
5: Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui, diciamo, ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
4: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.
5: Grazie.

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B Dimora Morelli, che è diciamo una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana, versione inglese Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della Dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione di

0: Molto intensa anche questa Run to Miami. Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni. Siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato, ma che come vedete è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere. Diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo. Mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Maria Bengala, che rappresentava un po' un'amica che una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida. Sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli. Veramente, quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra, lungo le pendici del Monte Ingino. Uno spettacolo incredibile, e voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, che è il comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente, collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghi di Arabba, martedì 22 settembre 2026. La situazione generale? Un ampio promontorio anticiclonico centrato sui Paesi Baschi, ma proteso a nord fino alle coste norvegesi meridionali, caratterizza il tempo della settimana sull'Europa centro-occidentale. Ad est, un'ampia area depressionaria è in estensione fino ai Balcani, e nei prossimi giorni tenderà ad isolare il suo minimo in un cutoff. Di conseguenza, sebbene il promontorio garantisca condizioni stabili, la nostra regione si trova sul suo margine orientale, dove prevarranno correnti di aria fredda da nord-ovest, a tratti anche forti. Giovedì, a nord-ovest, transiterà una parte marginale di una depressione il cui nucleo si trova attualmente a ovest dell'Islanda, contemporanea porto di maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni. Il tempo previsto per oggi? Cielo poco nuvoloso, salvo modesto aumento della nuvolosità sulla fascia prealpina e Dolomiti meridionali nel corso del pomeriggio. Venti in montagna da nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche nelle valli più esposte. A 10-20 km/h a 2000 metri e a 40-60 km/h a 3000 metri. Temperature in calo verso valori prossimi alla media. Su prealpi a 1500 metri massima 13, a 2000 metri massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri massima 9, a 3000 metri massima 0. Tempo previsto per domani. Nuvoloso nella notte su prealpi anche per nubi basse, poi da parzialmente a poco nuvoloso nel corso della giornata. Le Dolomiti maggiore soleggiamento, con cielo prevalentemente sereno sui settori a nord e poco nuvoloso su quelli a sud. Precipitazioni assenti, temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a martedì. Su prealpi a 1500 metri minima 6, massima 11, a 2000 metri minima 3, massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 10, a 3000 metri minima meno 1, massima 3. Venti da ovest-nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche nelle valli, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 30-55 km/h a 3000 metri. Giovedì 24, velature in transito nel corso della giornata con anche annuvolamenti regolari soprattutto sulle prealpi e più tardi anche sulle Dolomiti settentrionali. Ampie schiarite alla sera. Precipitazioni generalmente assenti, eccetto sui rilievi più a nord, dove non è del tutto esclusa qualche debole precipitazione, 10%. Temperature in aumento di giorno, ma in calo la sera, quando in montagna si raggiungeranno i valori minimi giornalieri. Su prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 14, a 2000 metri, minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 6, massima 13, a 3000 metri, minima meno 2, massima 4. Venti in quota da nord-ovest, a tratti da ovest, ed intensificazione alla sera fino a molto forti, a 15-30 km/h a 2000 metri e 30-80 km/h a 3000 metri. La tendenza per venerdì: cielo sereno su Dolomiti o poco nuvoloso su prealpi, temperature in calo, specie di giorno nei valori massimi e le minime in montagna. Venti settentrionali inizialmente forti, molto forti, ma in calo. Sabato 26, giornata stabile con cielo prevalentemente sereno ed ottima visibilità in montagna. Temperature massime in ripresa. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Martedì 3000 metri, mercoledì 3600 metri, giovedì 3500 metri, venerdì 3400 metri, sabato 3900 metri. Prossimo bollettino 23 settembre.
4: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL.

0: sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4 del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
2: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la 9ª edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions

0: dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti a una nuova puntata di Musicalmente Italiana insieme a Carlo. Un saluto grandissimo a chi è all'ascolto, a chi si è appena sintonizzato, a chi sta viaggiando insieme a me. Abbiamo aperto il programma volando dritti negli anni 90 con gli 883, con un brano nato proprio per le radio e per i festival estivi. Rimaniamo ancora un attimo dentro le sonorità di quel decennio prima di rimetterci in viaggio verso altre storie. Cambiamo artista, ma non l'energia della radio, perché ne arriva un pezzo che rappresenta un importante capitolo della carriera di Neck, A

E andiamo infatti avanti e facciamo un salto per arrivare alla contemporaneità di Lazza con un pezzo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2023, con cui ha letteralmente dominato le classifiche italiane inanellando riconoscimenti dietro l'altro. Scritta a quattro mani con l'esperienza di Dardas e Tropico è Cenere.

Per le grandi emozioni italiane andiamo a toccare un vero e proprio miracolo della nostra discografia, nato nel 2022. Questa che ascoltiamo è un'operazione artistica senza precedenti, che unisce due generazioni nate sotto i portici di Bologna. Per realizzarla è stata estratta la traccia vocale originale registrata nel 1979 direttamente dai master analogici. Cremonini, per avvicinarsi alla vocalità di Lucio Dalla, si misurò dapprima con la voce in duetto virtuale nato durante il tour negli stadi. E quell'esperienza è stata così coinvolgente da fargli pensare immediatamente ad un vero e proprio progetto artistico, la meravigliosa Stella di Mare.

0: Quella che stiamo per ascoltare è la prima canzone scritta da Sharpie a soli 14 anni. Quando la canzone scalò le classifiche fino al secondo posto del Festival Bar, si trovò a gestire una popolarità travolgente mentre affrontava i disorientamenti tipici della giovinezza. Quel mix di malinconia urbana, fumo e caffè descritto nell'arrangiamento non era una finzione per scalare il mercato commerciale, ma lo specchio fedele di come si sentiva un ragazzo improvvisamente al centro del mondo, ma intimamente solo, essendo figlio unico con genitori molto impegnati nel lavoro.
1: 1984.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il nuovo straziante singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore per il progetto Gianna Gold, che celebra i suoi 50 anni di carriera. È stato scritto in Calabria insieme a Bruno Risas. Al centro hanno messo il testo che l'idea della vita sia una successione di imperfezioni preziose da vivere. E passando ad un'altra epoca della musica italiana, Caterina Caselli pubblicò Come buia la città, la versione italiana del celebre successo Soul and on Sunshine. Il testo si concentra interamente sul tema della solitudine e della nostalgia all'interno di una cornice urbana notturna. L'arrangiamento e l'interpretazione risentirono fortemente delle influenze blues e della black music americana dei primi anni 70, mettendo in luce le doti vocali della Caselli in una chiave interpretativa molto distante dai suoi sordi beat.
2: 1972.

Nel 2006 Vinicio Capossela interpretò un grande classico di Adriano Celentano del 1962 e lo cambiò completamente. Prese la melodia originale, la rallentò e la trasformò in un pezzo da ballare a fine serata in un locale di periferia a ritmo di tango. Capossela canta pesando ogni singola parola. Il risultato è una traccia che sembra quasi la colonna sonora di un vecchio film poliziesco.

Il nostro viaggio nelle cover non si ferma, ma in questo caso si tinge ancora di vintage, come il riadattamento in italiano super fresco nato nel 2009. Il testo in italiano porta la firma di Pino Donaggio, che in realtà lo aveva scritto nel 1966 per una cantante scozzese, lasciandolo poi sepolto negli archivi per decenni. Il risultato finale è una scarica di soul e pop retromoderno. L'amore verrà, con la strepitosa voce di Nina Zilli.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre qui Carla a tenervi compagnia e manteniamo alta la qualità con una voce che non ha bisogno di presentazioni. La voce per eccellenza della musica italiana, ovvero Mina con Buttalo Via. Dietro questa traccia intensa e avvolgente c'è una firma eccellente della nostra canzone d'autore. Infatti parole e musica sono state scritte interamente da Francesco Gabbani, che si è veramente superato. L'inedito sodalizio ha preso forma a fine del 2024. La produzione è stata curata nei minimi dettagli da Massimiliano Pani, che ha unito l'eleganza classica ai suoni radiofonici un pochino più contemporanei.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare le ceramiche frantumate con la polvere d'oro. Il singolo anticipa ed è il titolo al suo 12° album, che uscirà il prossimo 27 settembre. Facciamo ora un viaggio nei primi anni 2000 per riscoprire la svolta artistica di un pilastro della nostra musica, perché nel 2004 Neffa spiazza critica e pubblico portando al Festival di Sanremo Le Ore Piccole, che segna il suo definitivo passaggio dal rap delle origini al nu soul swing elegantissimo.

Ci sono artisti che quando pubblicano nuova musica non hanno bisogno di inseguire mode oppure rivoluzionare il proprio linguaggio. Ligabue appartiene a questa categoria e a 3 anni di distanza dall'ultimo album ha pubblicato Qualcosa per te, dove torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, della fragilità nascosta, dei rapporti umani e delle piccole cose che possono diventare enormi quando arrivano nel momento giusto.

Ancora novità, perché a distanza di 5 anni torna anche Malika Ayane con il nuovo progetto che si chiama Cicale. Il brano trainante porta il nome di Detto tra noi, scritto con Pacifico, con cui esplora la complessa malinconia dell'età adulta e la prudente maturità con cui si affronta l'inizio di un nuovo amore.

Facciamo un salto nel 2011 per ritrovare una giovanissima Annalisa agli esordi, che decide di misurarsi con la storia sacra della musica italiana, incidendo la sua versione di Mi sei scoppiato dentro il cuore. La traccia fu registrata originariamente dal vivo durante la finale di Amici, poi inserita nel disco d'esordio di Nali, che è riuscita a modernizzarlo senza imitare l'originale, focalizzandosi su un controllo vocale pulitissimo e mettendo in luce la modernità di un testo che paragona l'innamoramento a un vero e proprio shock emotivo.

0: Una voce davvero straordinaria. Con l'ultimo brano in scaletta per oggi ci colleghiamo direttamente a un vero e proprio manifesto dei Nottambuli che ci porta indietro nel tempo con la pubblicazione di Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Il testo è stato scritto a quattro mani con Mogol, che ha voluto fotografare la solitudine, il fascino e la responsabilità di chi fa radio di notte, parlando a un pubblico di camionisti, viaggiatori, anime perse sulle autostrade. Ferradini è riuscito a trasformare la figura del DJ in un anti-eroe romantico, rendendo questo brano un culto assoluto per chiunque ami la radiofonia e la musica d'autore più intima e strutturata. Da Carla è tutto, grazie della compagnia, vi lascio con questa splendida canzone. Ciao!
1: 1982.

è una voce, sembra quasi d'inglese, ma va là. Ci rido su e provo nostalgia.

questi incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16 e in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.

0: Ecco la dose giornaliera della musica degli anni 80-90. Ben trovati con la voce di Marco Del Vice. Super Sound, stiamo rivisitando i grandi momenti della musica di quei vent'anni meravigliosi. Partiamo immediatamente per non perdere tantissimo tempo. Era il 1994, lei si chiama Dawn Penn, è una cantante giamaicana e fa conoscere al mondo You Don't Love Me. Loro invece arrivavano dalla Germania, erano stati un po' presi bene dalla musica di Gary Numan, Orchestra, Manovers in the Dark, Depeche Mode. Si chiamano Twins, questa è una canzone molto molto da discoteca, si chiama Ballet Dancer. E poi la musica italiana, con una formazione nata nel 1977 a Bologna. Hanno cantato anche con Lucio Dalla, ma con tanti altri. Si chiamano Stadio, saremo nel 1991 con la canzone che si intitola Generazione di Fenomeni. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo nel Super Sound.
1: Nel Super Sound anche la musica reggae.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

C'è dell'ottimo rock nei prossimi minuti nel Super Sound, perché avremo insieme a noi Cher con l'album che si chiama Love Hearts. La canzone è molto molto bella, che si intitola Love and Understanding, 1991. Un anno dopo invece i Della Mitri, formazione che facevano dell'ottimo rock scozzese, escono con questa canzone che fa un grandissimo successo, si chiama When You Were Young. E poi questo arriva dalla Spagna, o per meglio dire italiano ma con origini spagnole, è uno dei più grandi importanti nomi della famosa Italo Disco, si chiama Gary Love. Lo ascolteremo con la sua canzone del 1982, si chiama You Are a Danger. Queste sono le canzoni che tra qualche istante arrivano in Super Sound.

80 vi fa rivivere i favolosi anni 90, questo appuntamento qui, che vede la musica un po' più commerciale rispetto magari tanta altra che c'è in giro. Dai, partiamo con le prossime tre canzoni che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, se non, cosa? Che sono stati dei grandi successi. Era il 1982, lui fa il suo esordio nel mondo della musica con To Meet Me. Nel 1984 l'altra canzone molto importante, My Desire, e nel 1985 il suo primo album, Overpower. Si parla di Dan Arrow con Future Brain, che è il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Loro invece sono un gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 145 milioni di dischi venduti. Sono una girl band britannica. Si sono formate nel 1994 a Londra. Loro sono le Spice Girls, che ascolteremo con Never Give You Up on the Good Time. E poi una cantante che è un po' del mondo della musica country, ma in questo caso molto pop, con Faith Hill e The Way You Love Me.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Val.
1: Sono tre canzoni, come al solito, ma sono una più bella dell'altra. Entreremo nel 1993 tranquillamente ascoltando l'album che si chiama Cannibali con Raff, album che era già diventato famoso per il battito animale. Noi lo ascolteremo però con l'altro grande successo, che è quello che si intitola 2. Mondo di Belinda Carlisle, invece un po' di rock di quello melodico. Heaven on Earth è l'album che ha venduto un sacco di dischi. La canzone più famosa era quella che era uscita nel 1987, che appunto si intitolava Heaven is a Place on Earth. Subito dopo, nel 1988, invece esce Circle in the Sands. E poi Boy George, grande cantante di Culture Club, con questa raccolta di grandi successi di questo meraviglioso personaggio che è Boy George. Lo ascolteremo con Everything I Own. Queste sono le canzoni che ascolteremo.

0: 80 e 90.
1: Vi è piaciuto? C'è stata della bella musica? Beh, la prossima volta ne troverete altra meglio ancora. Adesso si parla di questo personaggio meraviglioso. Il singolo, che tra qualche istante ascolteremo, ottiene un successo incredibile di vendite e diventa in poco tempo uno dei brani più significativi della carriera di questo cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 vincendolo nella sezione giovani, anche se il suo più grande successo, secondo me, radiofonico è Ogni volta tutta la vita. Bravi, avete azzeccato. C'è Alex Britti con però il pezzo che si intitola Oggi sono io. Era il 1999. Si conclude l'appuntamento di Super Sound. Ci sentiamo su questa radio, ancora con altre belle canzoni per rivivere i meravigliosi anni 80 e 90. Ciao ciao dalla voce di Marco e del Vice.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley, a poco più di 24 ore dai quarti di finale, l'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ va.

cura ogni dettaglio del palinsesto della vostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Setteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il

su 7va.tv, però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va ad affrontare 8 tracce facenti parte della nostra graduatoria, che invece è a 25 gradini. Si parte, dai, forza, Steve Udyard.

Stewart, l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24.

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zeligan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo day.
1: From 7 bar. FM alter radio. Ocote.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. Olgo day.
2: From 7 bar.fm nauch radio. Olgo day.
3: From 7ba.fm / alter radio. Olgo day. From 7ba.fm / alter radio.
4: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algodei, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
5: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
4: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
5: Come preferisci, abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque diciamo un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città,
4: quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare ma con tanto tanto da vedere. Il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo,
5: sì,
4: quella, perché sì, si ha due passi da Assisi, da Perugia, da Terni,
5: insomma. Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché è, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il Palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui diciamo ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
4: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, dal punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B Dimora Morelli, che è diciamo una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, al 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana, versione inglese Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della Dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Lazza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo. È in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo, mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Maria Bengala, che rappresentava un po' un'amica che una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attori a farci un pensiero, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino. Uno spettacolo incredibile, e voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, del comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un enciclo pedia davvero. Allora grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ogni venerdì alle 22.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump è convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto lo stesso presidente americano nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha detto: la pace si farà prima di quanto si pensi, poi attacca Cuba, uno stato fallito e cadrà, dice, e la delegazione dell'Havana lascia l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. È morto nel pomeriggio in ospedale il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era stato investito mentre andava a scuola col papà. Portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035. Questo è l'obiettivo che verrà proposto ai paesi del mondo dalla presidenza turca della COP31, la conferenza ONU sul clima, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre prossimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Ciclismo: arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella crono staffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Argento alla Francia, alla Svizzera e bronzo per l'Italia, la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella crono staffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un

0: minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cocaina e hashish nascosti nel furgone, denunciato un 35enne. Un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo essere stato

Intorno alle 10:30 e ha richiesto l'intervento dell'elicottero di Treviso Emergenza per il soccorso. A Blogos, inaugurata a Belluno, la nuova casa della formazione. È stata inaugurata oggi a Palazzo Crepadona la nuova sede di A Blogos, un progetto dedicato alla formazione e alla crescita delle competenze nel territorio bellunese. La società, frutto della collaborazione tra Able e Certottica Group, si propone di offrire servizi di ricerca, consulenza e coaching. Disturbi neurocognitivi, 3.000 persone seguite nel bellunese. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, l'ULS Dolomiti ha fornito un aggiornamento sui servizi dedicati ai disturbi neurocognitivi nella provincia di Belluno. Attualmente circa 3.000 persone sono seguite per fragilità cognitive, in un contesto che evidenzia l'urgenza di affrontare questa sfida socio-sanitaria. A Rabba, benedetta la nuova autoscala dei Vigili del Fuoco volontari. Sabato 19 ottobre, ad Rabba, si è svolta la cerimonia di benedizione di una nuova autoscala destinata ai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento locale. Il mezzo, dotato di trazione integrale e di una scala telescopica di 24 metri, rappresenta un importante supporto per la sicurezza nella zona dell'Agordino. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Ed ecco Sporting Go in edizione canonica e classica, soprattutto senza le redattrici. C'è chi preferisce loro, anche noi in realtà, perché la redazione fucsia, quella che vi tiene compagnia in almanacca, è sicuramente più affascinante del sottoscritto, e di voce e di altro. Però noi ci giochiamo il super asso di tutti i semi e tutti gli sport, Fabio Cantelmo. Pronto?
18: Buongiorno Chico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto, come amo dire io, a tutte le ascoltatrici. Bel weekend!
17: Il giorno dura 24 ore, però insomma noi andiamo in onda di pomeriggio e giusto in tempo prima scoppi il Monday Night, che poi è anche Monday Afternoon, con, attenzione, Como, Inter e Roma impegnate, quindi ci rimane di parlare delle squadrette, perché con il calendario così, con la Champions, non si capisce più nulla.
18: Tante cose, noi saremo con non solo calcio, ovviamente news, saremo in diretta dallo stadio olimpico Grande Torino per seguire proprio la partita tra Torino-Roma. Poi ci sarà stasera, ci sarà niente, insomma, come dici tu, un Monday night
17: ricco e grasso.
18: Piatto ricco, mi ci ficco.
17: Tra l'altro il primo segmento non mangiamolo, ma è colpa mia troppo, perché è dedicato agli altri sport, con un Kimi che vola dappertutto a punteggio pieno, si vorrebbe dire, però insomma ancora più affascinante la vittoria dello scorso Gran Premio. Però ha inaugurato bene il circuito di Madrid.
18: Sì, direi un Kimi Antonelli stavolta, possiamo dire stavolta, molto fortunato. Se a Barcellona diciamo che la sfortuna non gli aveva permesso di vincere un Gran Premio praticamente già vinto, proprio per causa di una virtual safety car arrivata in zona Cesarini e che lo aveva pesantemente penalizzato, appunto facendogli perdere il Gran Premio, questa volta direi che poco c'è da dire, poco da aggiungere. Cioè, grande favorito era stato Lando Norris, ha fatto un Gran Premio sublime, un errore ai box purtroppo per l'anteriore destra che noi riusciamo a tirarla via, quindi con il problema col dado per intenderci, che a volte purtroppo può succedere. Teniamo in considerazione che questi sono pit stop che durano 2 secondi e 5, 2 secondi e 6 al massimo, no? Quindi insomma, pensate voi semplicemente alla velocità, in più la virtual safety car hanno permesso al pilota bolognese di vincere il primo Gran Premio di Madrid, no? L'ultimo era stato forse negli anni 80, primi anni 80, cioè, quindi voglio dire, c'è ancora Fittipaldi, Andretti, c'è James Hunt in testa, sì. Solo voi.
17: Con la voce di Poltronieri che diceva Jack X, ragazzoni, e Stewart.
18: quindi figurati solo. Però una cosa che mi ha impressionato, se mi permetti Francesco, è la solidità di questo ragazzo, no? Sta letteralmente demolendo e schiacciando il suo acerrimo nemico, che è il tuo compagno di squadra, il tuo compagno di box, un George Russell che a inizio anno sembrava doveva essere il grandissimo favorito, e secondo me, fatelo anche dire, pregustava già il languorino in bocca di dire: no, ah, quest'anno finalmente è il mio anno, vinco il mondiale.
17: Perché mi è capitato con il compagno un bambino.
18: Esatto. Come compagno c'è un bambino, perché ricordiamoci che aveva 19 anni Kimi, no? Quindi quando è iniziato quest'anno il mondiale, e invece lo sta demolendo in tutto, cioè non ce n'è per nessuno, cioè la macchina è la stessa, ragazzi, quindi poi lui può piangere: ah, io vorrei la stessa macchina che ha Kimi. La macchina è la stessa, ragazzi, uguale identica, non cambia nulla. La differenza è che hai un pilota, hai un tuo compagno che è un piccolo fenomeno, come lo è stato Verstappen, no? Se tu ci pensi, Verstappen li ha demoliti tutti, non ce n'è stato uno, e continua a essere così, come è stato Michael Schumacher, come lo è stato Fernando Alonso. E diciamo che possiamo dire che ha messo una grossa ipoteca, grossissima, a questo mondiale, giusto per dare un'idea.
17: Ok, mi fanno segno della regia che è già tempo di un disco. Abbiamo fatto solo Formula 1, non so se tra gli altri sport c'era qualcos'altro, però siamo tutti per Kimi,
18: magari ne parliamo dopo.
17: Siamo tutti per Kimi adesso, un po' di
18: Jumbo Tambay, insomma, c'è.
17: Ok, un po' di musica, solo pochi secondi, perché abbiamo un enciclopedico, più enciclopedico che mai, Super Fabio Cantelmo da non solo calcio.it.

0: per un soffio, perché per sennò soffio, allungavano il filotto.
1: Assolutamente sì, no, avrebbero fatto il triplet, perché era Olimpiadi, Mondiali, perché ricordiamoci sempre che le nostre ragazze sono, oltre ad essere prime, cioè vuol dire che sopra di loro non c'è nessuno, sono le migliori, prime in assoluto, sono campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica e vice campionesse d'Europa contro una straordinaria Turchia, fortissima, la Turchia è fortissima, allenata da un grandissimo allenatore, secondo me il migliore dopo Giulio Velasco, che è Daniele Santarelli, che è lo stesso mio allenatore di Conegliano, no? Di quella squadra Trita Sassi che sta vincendo tutto, e secondo me sarà anche il futuro allenatore della nazionale italiana quando Velasco non ci sarà più.
0: Ah, ecco una mia ignoranza, quindi il coach delle turche è un italiano.
1: Il coach delle turche è un italiano.
0: Ah, ecco.
1: Tu pensa solo, Francesco, che in questi campionati europei c'erano ben 7 allenatori italiani ad allenare 7 nazionali diverse.
0: Caspita.
1: E tra le altre cose, nelle prime 4 posizioni, 3 erano italiani allenatori, giusto per darci un'idea. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Quindi, insomma, come ha detto Giulio, grandissima lezione di vita. Ragazzi, non si può vincere sempre. Quindi, purtroppo ci sta. Sappiamo che con le turche è una partita alla pari. Stavolta ci è andata male noi, le altre volte ci è andata bene. Fa parte del mestiere. Si è arrivato comunque, come sempre, al quinto set. Le turche hanno avuto una Melissa Vargas semplicemente devastante, che è l'opposta cubana che è stata naturalizzata turca. Le nostre hanno fatto tutto ciò che era possibile, una Paola Gonu straordinaria come sempre, e quindi insomma è andata così. E nel frattempo è iniziato il campionato europeo del maschile, dove i dilettanti italiani, come direbbe Gravina, sono comunque secondi nel ranking mondiale, quindi ragazzi cioè, non male, no? Il movimento del volley, e io parlo da ex pallavolista quale sono, insomma non è malvagio la situazione. È iniziato con 3 successi, quindi l'Italia adesso si è già qualificata per la fase finale, diciamo che successi abbastanza.
0: Adesso si alza il muro perché bisogna trasmettere un break musicale.
1: Vai.
0: E quindi forza azzurri in tutto e per tutto.

0: questa volta continuiamo in questa annata, direi, ad andare davvero a braccio. Io non vedo l'ora di parlare di questo Lazio-Milan veramente pazzeschissimo, con la Lazio che a sorpresa va avanti 2-0, potrebbe essere a punteggio pieno. Lazio contestata con Rino Gattuso, dal quale non ti aspetti chissà che cosa, un calciomercato così e così, Lotito contestato, zero tifosi, tutto quello che sappiamo. E invece il Milan che riesce a pareggiarli in maniera un po' a sorpresa, no? In mezzo secondo fa due gol, ok, è finita 2-2, nulla è perduto, ma davvero rischiava di essere a punteggio pieno per la prima volta nella storia. Le prime quattro giornate con quattro vittorie sarebbero state per la Lazio.
1: Sì, tra le altre cose, un Gattuso poi polemico con i propri tifosi, no? Perché insomma sappiamo tutti che a Roma in questo momento c'è una forte aria di contestazione tra proprio il presidente Lotito.
0: Ma

0: polemico, perdonami, concedimi polemico, romanticamente malinconico, insomma, dispiaciuto, non è che ha detto...
1: Comunque sia, voglio dire, c'è stato, ho sentito di bene, lo stadio completamente vuoto, quindi...
0: Sì, però mica lui ha detto, sti deficienti, dice no, c'è un grande attaccamento.
1: Certo che no, però insomma, lui è uno che tira dritto sulla propria via, sulla propria strada, non guarda in faccia nessuno, fa bene, fa male, questo non sta a
0: mezzo. Beh, guarda, dispiace, perché allora, scusami se ti interrompo un po' troppe volte in questa puntata, però voglio dire, è un asterisco pertinente, cioè sarebbero necessarie 6-7 puntate per vedere quanto conta veramente il tifo e quanto gli addetti ai lavori lo dicono per fare più incassi, solito discorso. Però se non è il 12° uomo in campo il tifo, ma quel pizzico, quella mollichina, quella bricioletta dovesse aiutare, insomma, la Lazio che va benissimo, figurati con il tifo, veramente spaccherebbe. E quindi c'è un grande rammarico, cioè, che tifosi siete, cioè, questo va detto, perché dice no, Lautito deve andare via, ma Lautito è il primo in classifica.
1: Sì, cioè, è vero, no, tu hai ragione, ricordiamoci sempre che siamo al calcio d'estate. Detto ciò, il problema, secondo me, allora, innanzitutto, comunque i tifosi quest'aria la sentono, ok? I calciatori quest'aria pesante la sentono e l'avverti. Il problema è anche poi a livello economico, perché comunque sia, ricordiamoci sempre che per la ripartizione dei diritti TV ci sono, oltre ai risultati sportivi, anche il numero di presenze nello stadio. E quindi diciamo che già la Lazio con l'anno scorso, adesso non mi ricordo se ha perso una roba tipo 10-15 milioni di euro di entrate, soltanto per quello che riguarda i diritti TV, quindi arrechi poi anche un danno economico alla società, ok?
0: Sicuramente.
1: Quindi poi che Fabiani abbia fatto secondo me una campagna acquisti molto intelligente, io sono il primo a dirlo, sono stati mandati via dei giocatori che non facevano più parte del progetto, sono arrivati, ragazzi, è arrivato Davide Frattesi è un giocatore che in questo momento sta facendo davvero la differenza, e io credo sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra, a partire dalla Juve, di cui ne parleremo dopo. Quindi è arrivato Gattuso, chi avrebbe mai scommesso un centesimo su Gattuso, specie dopo l'esperienza nella nazionale. Gattuso che poi è stato polemico successivamente con i tifosi, dicendo che comunque insomma adesso basta con questa protesta. Però insomma, Lautito, sai, sono più di 20 anni che è lì, i tifosi vorrebbero da lui quel qualcosa in più che non è. Lui comunque cerca di tenere i conti in ordine, quindi sta...
0: Per i tifosi non è un mostro di simpatia. Io che ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, questo signore elegantissimo, in un ristorante del centro di Roma, è stato affabile e disponibile, nonostante a cena si è concesso a tutti i selfie del caso, e quindi è stato davvero un momento particolare quello in cui ho avuto il piacere di conoscere il presidente. Comunque, vabbè, non sempre è in tutte le occasioni e questo mostro di simpatia. Scusami se ti interrompo in malo modo, perché dalla regia mi fanno proprio i segnali di minaccia totale, ma comunque possiamo riparlare nel secondo tempo di tutto ciò che ti pare. Intanto ti offro un tè freddo ancora, dai.
1: Sì, ancora freddo.
0: Perfetto, a dopo per il secondo tempo.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Velocissimi, per mantenere la promessa di un intervallo brevissimo, facciamo in tempo a recuperare, perché facciamo finta di correre in campo, perché siamo anche lenti, perché dalla regia, con tutto quello che ci dicono, stringi, dovremmo pedalare di più, però noi siamo dei centrocampisti a riposo, che non siamo dei tornanti, no? Sicuramente. E di che cosa si può parlare? Dell'Atalanta che cade, no? Quindi seconda sconfitta consecutiva per Sarri, che è così come adesso va di moda, io mi tengo, io mi porto, io... No, c'è questo modo di dire, no, io di questa partita mi conservo, mi porto, mi riporto, mi trattengo. È una cosa che ha lanciato anche il buon Chivu, no? Però adesso tutti quanti usano questo termine, anche Spalletti ha detto no, ma io mi tengo la voglia di vincere. Poi parleremo della Juve, la lasciamo come ciliegina finale. No, no, parliamo prima dell'Atalanta.
1: Ma io faccio fatica, sinceramente, faccio veramente fatica. Allora, io la partita non ho avuto modo di vederla tutta sabato sera. Ti dico che, insomma, il Cagliari non ha, come si dice dalle mie parti, non ha rubato assolutamente nulla. Questa è una squadra che è chiaro che devi pensare che ha cambiato allenatore l'anno scorso, ha cambiato di nuovo allenatore quest'anno, parlo dell'Atalanta ovviamente. Tre filosofie di gioco completamente diverse, per cui ci vuole tempo. Il gioco di Sarri non è un gioco facile da metabolizzare, Francesco, lo sai, si è visto, è un allenatore molto molto molto particolare. In tutte le squadre dove lui è andato ha dovuto metterci comunque tempo perché i suoi ragazzi assimilassero le sue idee di gioco, il suo modo anche di difendere, che è un modo completamente diverso ad esempio da quello dell'anno scorso, no? con Palladino, ancora peggio prima ancora con Gasperini. Ricordiamoci sempre che l'Atalanta veniva da 9 anni, 10 anni di Gasperini, quindi sai, anche queste sono...
0: Ma sì, perché è una cosa fondamentale, perché è durato tantissimi anni, come in rare occasioni capita in Italia, esempio quasi unico più che raro, ma attenzione, poi non è uno da niente, uno che ha una personalità pazzesca, ha dato un imprinting, è insostituibile, quindi sono stati fatti dei tentativi anche non indovinatissimi, diciamolo pure. Quindi.
1: No, è esattamente così, cioè, quindi sai, il Gasperini aveva portato anche una mentalità, un'idea di gioco, certo. Per cui non è stato semplice, non è stato facile. Facciamo poi i complimenti a Pisano e al suo Cagliari.
0: Eh sì, perché rischiamo di parlare, esatto. Perché attenzione, perché anche Cagliari cioè, ha perso quella partita immeritatamente contro la Juve, se no avrebbe rischiato di poter essere a punteggio pieno anche il Cagliari. Esatto. No, io perché sono, sai, l'amante del famolo strano. Nel senso che mi piacciono le strane.
1: È giusto dare anche i giusti meriti agli avversari, perché se no sembra che sia demerito dell'Atalanta, ma il Cagliari sia andato lì per fare la passeggiata. No, non è che sei vinto per caso, non è così. Il Cagliari ha delle idee di gioco. Pisano è il secondo anno, i suoi giocatori lo seguono fedelmente, ciecamente, quindi credono in lui. Non ha una squadra fortissima il Cagliari, c'è una squadra che dà salvezza, però gioca al calcio. Quindi è andata a Bergamo, è andata a giocarsela e ha vinto meritatamente.
0: E poi c'è

0: questo va a segnare contro la sua ex.
1: Esattamente.
0: Nero blu.
1: Quindi voglio dire, Cagliari ha una discreta squadra, secondo me molto completa in quasi tutti i reparti, e ha fatto veramente veramente bene. Quindi diamo Cesare ciò che è di Cesare a Pisano, perché comunque sta facendo molto bene con i pochi mezzi che ha.
0: Benissimo, diamo la regia a ciò che è musica, perché è anche giusto che sia così. Poi torneremo a microfoni aperti, sempre qui con Sportingo, con Fabio Cantelmo e Chico Catenacci. Stavolta voglio annunciare anche me stesso.

0: sarebbe dovuto essere, però a questo punto con le cose che vanno così meglio che chiami il mazzone di turno, quindi in questo caso il Vanoli, abituato alla Serie B, abituato a tentare le salvezze.
1: Sì, sì, ma tu hai idea, ti ricordi quanto ha speso la Fiorentina?
0: Sì, sì, no, no, perciò, perciò l'ho detto.
1: Quindi, cioè, capisci, allora, poi spesi bene, spesi male, questo è un altro discorso, non sta a mezzo di Carlo, ma sta al campo a giudicarlo. Ha rivoluzionato completamente la sua squadra, la Fiorentina che ha dei grossissimi ed evidentissimi problemi in difesa, perché la Fiorentina gioca con dei giocatori in difesa che secondo me sono molto lenti e molto macchinosi. Dragusin è uno di questi, come lo è lì, come tanti.
0: Però occhio perché abbiamo, scusami se ti interrompo perché davvero il tempo stringe, vabbè, finisci questo concetto, poi ti volevo fare.
1: Quindi secondo me è una squadra molto molto incompleta la Fiorentina, deve aver cambiato quasi tutti i giocatori, ci vuole tanto tempo per poterli amalgamare, quindi sai, la situazione anche per Grosso era molto complessa.
0: Certo, tra l'altro il romanzo del campionato inizia a essere drammatico, no? Con le sue pagine sembrano scritte da un grosso autore, perché attenzione, prossima giornata ci sarà Inter-Roma o Roma-Inter, non mi ricordo, quindi una delle due non sarà a punteggio pieno, ammesso che tra poche ore riescano a mantenere la marcia piena
1: a Roma,
0: benissimo, all'Olimpico. E però attenzione, perché abbiamo parlato di Fiorentina, il Napoli che di Cortomuso almeno vede i tre punti, ma attenzione, una delle due avrà da leccarsi di nuovo le ferite, perché ci sarà anche qui, non so, la città della sede, ma ci sarà Viola Napoli o Napoli Viola, quindi
1: a Firenze,
0: quindi Fiorentina Napoli, anche qui senza calcolare che stiamo per parlare dopo di questo disco della Juve, che ci sarà Juve Atalanta con due che arrivano da cocenti sconfitte. Noi però sì, arriviamo, vai.
1: No, sì, ma sconfitte diverse, attenzione.
0: Certo, allora un po' di musica e poi sarà finalmente argomento Juve.

0: Abbiamo studiato un po' di regia radiofonica, il piattoforte va messo sempre in fondo, ma qua non è dulcis, qua è amarissimo in fondo, perché insomma si sa che la Juve è anche la più odiata, diciamo, però è anche la più amata dagli italiani, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, sogghignare, ridere, oppure disperarci, essere tristi? Io Spalletti lo trovo un po' così e così certe volte,
1: ma tu hai capito, perché tu riesci a capire Spalletti cosa dice? No, è una domanda seria.
0: Peccato che non c'è più mai dire gol, se no porterebbe avanti tutta la puntata di suo. No, da ma solo.
1: L'hai sentita la dichiarazione di intervista post partita ai colleghi di Sky? Cioè, no, insomma, ho detto ai miei giocatori di andare. Abbiamo preso gol perché ho detto ai miei giocatori di andare tutti avanti, ma mi hanno seguito forse troppo alla lettera.
0: Sì.
1: Lo fai dire, ma che cazzo stai a dire? Come diceva nei film di Fantozzi, no? Cioè, ma
0: eccesso di entusiasmo, perché.
1: Allora, io guardo, ascolta, io l'ho seguito dal vivo Spalletti quando c'è stato il derby l'anno scorso, no? Toro-Juve è l'ultima di campionato, in conferenza stampa. Io mi ricordo soltanto che tutti i colleghi ci guardavamo per non avevamo capito niente di quello che lui aveva detto. Niente, Francesco, niente. Quindi, cioè, oggi onestamente mi sembra follia. Mi sembra follia proprio questa squadra per come è fatta, per come è composta. Non puoi. La Juve ha preso su 3 gol, 2 esattamente uguali identici, il secondo e il terzo. Vatti a rivedere quei gol che ha preso la Juve, sono da film horror, ma veramente da film horror. Difesa statica, completamente, sempre tra altre cose, in inferiorità numerica. Una squadra che al 93esimo si butta tutta in avanti alla ricerca del gol della vittoria, ma non torna, sapendo che questi partivano come dei fulmini in 3 in contropiede.
0: Hanno sottovalutato perché sullo slancio del pareggio volevo fare.
1: Sono dei giocatori che Lucumi non è un giocatore da Juve, ma mi dispiace dirlo, cioè non, come il biondo che mi sembra gli Arash, Voltemade, ma ragazzi sono giocatori da Juve. Colomboani è stato pagato quasi 50 milioni di euro, un fantasma in campo, ragazzi, è un fantasma in campo. Questa è una squadra che è senza la punta, ha un centrocampo piuttosto scarso, e a questo punto mi pare di capire che non sia Locatelli sicuramente il problema del centrocampo da Juve, benché non sia un giocatore da Juve. Cioè, attenzione, perché poi dobbiamo sempre capire la Juve dove deve posizionarsi. Io mi ricordo che la Juve è una squadra abituata a giocare per lo scudetto e per vincere la Champions League. Questo io mi ricordo della Juve, e non sono juventino, tu lo sai. Questa è una squadra che secondo me farà fatica a qualificarsi per la Champions, perché i primi 3 posti io sinceramente li vedo prenotati, e sono Inter, Roma e Como,
0: quelli che giocano stasera.
1: Esatto, è una squadra che fa fatica ovunque. Hai visto il terzo gol? Lucumi era a 3, come tu devi spiegarmi come si faccia a marcare un giocatore così a 3 metri dal giocatore, dal pallone, da Azic, che è rimasto 10 secondi fermo, con la porta spalancata davanti, che aveva anche a timore a calciare, perché tra altre cose della Juve lui è ancora di cartellino di proprietà della Juve. Poi dopo, proprio a un certo punto, quando l'hanno insultato tutti, tira, ha tirato e ha fatto gol. Voglio dire,
0: ha insultato,
1: cioè.
0: Anche l'ottimo vicario ha incassato 3 gol, poverino.
1: Il secondo gol uguale identico, con la differenza che però lì ha passato il pallone a Bowie, perché ha detto: ma non voglio segnare la mia squadra, perché sennò magari poi sai, no, com'è. Ma 2 gol esattamente uguali e identici. Uguali. Tu come fai a prendere dei gol in questa maniera? Stiamo parlando della Juventus, della Juventus, non stiamo parlando di una squadra che può essere il Torino, il Frosinone, con tutto rispetto. Cioè.
0: Siamo in chiusura, ma per chi volesse approfondire ancora questi argomenti, li abbiamo solo spolverati questa sera. Non solo calcio.news, collegamento al canale YouTube, ci sarà diretta con grandi esperti e si potranno approfondire tutti quanti questi temi. Fabio, perché dobbiamo volare.
1: È già finito, mi fermo. Francesco, grazie mille come sempre.
0: Grazie a te e alla prossima. Ciao Fabio.
1: Ciao, grazie mille.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. La redazione di setteva.fm è sempre nel corso dell'arco settimanale, con il resto delle programmazioni, sempre in collegamento con le magiche Alte Radio. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

giusto giusto se avete voglia di ascoltare qualcosa di diverso, qualcosa che appartiene al mondo della musica, ma che spesso è estromesso dal mainstream, dalle rotazioni classiche. Questa è Victoria Port, bellissima voce e bellissima ragazza. Il singolo si intitola Cigarettes. Un'altra donna si chiama Julia, Julia Joan. Forgive, forget, repress. Sounds good, sounds nice. Station to station, on the tracks, in diretta con voi la musica più bella.

chi si permette di reclamare, di lamentare che questa non è musica buona? Anzi, come dice Paul, è musica di gran classe, ma in questo caso possiamo dire anche grand con la R francese. Si chiamano Apollo Bebop, sono un quintetto di Santana, che è una località dalle parti di Los Angeles in California. Sounds good anche per Mellow Hill. Il tuo è un sorriso che non corrisponde a ciò che è vero. È un sorriso finto, dicono loro. Si chiamano Mellow Hill. Fake your smile.

gente brava in giro ce n'è molta. Un altro quintetto, questa volta da Baltimore, con la voce di Mikhail. Si chiamano Mellow Hill e questo nome particolare non è nient'altro che la strada principale di Baltimore, dove si esibiscono gruppi come questo. Fake Your Smile, il singolo che ci hanno regalato.

0: una leggendaria band degli anni 70 della musica di Detroit, il soul della città dei motori. Si chiamano The Smoothies. Dopo decadi e decadi hanno rispolverato i Masters, le canzoni che avevano inciso negli anni 70 praticamente, e le hanno così ripulite un po', e questa è davvero straordinaria, leggerissima, dolcissima, morbidissima. She is wonderful today.
1: Lord, I wanna take

a pochi ascolti su Spotify, ma noi lo suoniamo molto volentieri perché merita tutta la nostra attenzione. Si chiama Sebas Gillam, è latino, ci ha accompagnato con la sua chitarra e la sua voglia di natura, sì, perché è un ragazzo che ama gli spazi sconfinati, ama stare in mezzo al verde. Only You, il singolo. Station to Station on the Tracks, in compagnia di tante radio collegate. Grazie a tutti gli amici che hanno sintonizzato la nostra frequenza e permettono a questa musica di fare il giro d'Italia, ma anche il giro del mondo.

chiama Priscilla. In una mano il sax, nell'altra il microfono per cantare. E poi i suoi amici, la sua band. Un pezzo irresistibile questo, dal titolo Gone by Eight. New Music Discovery. Siamo molto contenti di scoprire queste cose, questi artisti semi sconosciuti ai molti, compreso il qui presente che li ascolta con voi per la prima volta questa sera. Tipula, il singolo Wake Up.

Wake Up. Elder and Dana sono un duo di Tel Aviv. Il nome della band, se vogliamo chiamarla così, perché comunque attorno a loro ci sono altri musicisti, è Tipula, che si rifà quindi all'insetto, una specie di zanzara che non dà fastidio come le zanzare. Dall'album Greening, questa canzone delicatissima che accompagna molto bene le nostre serate e il nostro viaggio on the tracks.

Avete presente la pasta fatta in casa? Esattamente così creano la loro musica questi due giovani amanti del R&B in un piccolo, una piccola stanza di casa con un Pro Tools e poche altre cose, giusto per suonare gli strumenti e realizzare sei. Si chiamano Does. E adesso è il momento di sentire la voce di Sinta, che abbiamo già conosciuto in precedenza. Corners.

Searching for the Feeling. Lo cerchiamo? Questo momento di empatia? Lo cerchiamo e lo troviamo. Grazie a Sinta. Ne valeva la pena di fare un giro a Sydney, in Australia, per incontrarla e ascoltare la sua musica. L'album è Worth Control, contiene Corners. Notiamo molto bene che è cresciuta con la musica di Eric Badu, di Sade, ispirata da grandi artisti del passato. Ha realizzato questo bellissimo disco, veramente un disco di gran classe. Lewis Taylor. Have you ever been? Sounds good.

Wanna Show You. Bene, sì, se non sei mai stata o non sei mai stato da quelle parti, Lewis Taylor vuole dimostrarti che c'è da divertirsi, c'è da ascoltare buona musica. L'album, infatti, il suo album si intitola Pleasures, semplicemente il piacere di condividere buone note musicali con una voce straordinaria. Lewis Taylor ha questo falsetto che ci ricorda molto da vicino gli Isley Brothers, potrebbe essere uno dei fratelli Isley, è da molto tempo in giro, è inglese, sì, dalla fine degli anni 90, poi si è un po' perso, ma abbiamo la possibilità di ripescare con questo disco le sue abilità vocali.

me. From Germany, Wiebke con la musica e le sue emozioni. Dopo un'ora, come al solito, facciamo il giro di boa per ciò che riguarda le due ore, i 120 minuti di musica insieme. Un giro di boa che prevede, dopo tante cose nuove, anche un piccolo salto nel passato con Deodato.

Do you remember Rhapsody in Blue? La sua versione, i suoi arrangiamenti. Eumir Diodat.

I capolavori della musica di tutti i tempi. La Rapsodia in blu. Mr. George Gershwin, molto tempo prima della versione che ci regalò Eumer Deodato. Siamo, pensate, nel 1973. E questi sono i vinili che Deodato faceva, omaggiando i musicisti di ogni epoca, con il suo grande gusto e soprattutto le sue abilità alla tastiera. Questo era il disco Deodato 2, che conteneva queste suite che duravano minimo 7 minuti. Adesso alla radio è difficile inserire un brano che possa durare più di 2 minuti e mezzo. Invece a quei tempi noi allungavamo l'emozione e i brividi ascoltando questa musica in totale relax. A proposito di anni 70, come ben sapete, ogni tanto diamo un'occhiata ai Grammy Awards, gli Oscar della musica. Vediamo un po', nel 79 ad esempio, chi vinse il Grammy come miglior album dell'anno. 1979, album dell'anno premiato ai Grammy Award, la colonna sonora di un film composta di vari artisti, La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever.

0: Grammy Awards.
1: I più presenti con diversi motivi memorabili sono i Bee Gees. E dopo Stayin' Alive, che apriva il disco, la traccia 2, è un altro classico dei fratelli Gibb. How Deep Is Your Love? La febbre del sabato sera.

Original Motion Picture Soundtrack, Saturday Night Fever. Il film uscì nel 1977, la regia era di John Badham, l'interprete principale, che tutti ricordiamo, John Travolta. Traccia numero 3, Bee Gees,

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to.
2: Sul lato A del primo dei due dischi c'è anche More Than a Woman dei Bee Gees. La traccia numero 5 invece viene affidata alla voce di Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: Awards.
1: And the Grammy goes to Saturday Night Fever soundtrack. Walter Murphy. Ci offre una versione disco della quinta sinfonia di Beethoven.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year 1979, la colonna sonora del film La febbre del sabato sera, Tavares, More Than a War.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. Original Soundtrack, La Febbre del Sabato Sera, traccia numero 9. C'è un grande percussionista presente tra i musicisti di questa colonna sonora, si chiama Ralph McDonald. Calypso Breakdown.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album dell'anno 1979, la colonna sonora di un film memorabile. Ritroviamo David Shire con Mike Bird e Lee Ritenour, Night on Disco Mountain.

0: Grammy Awards.
1: Album of the Year.
2: Alcuni brani presenti nel disco, in questo doppio vinile colonna sonora, non lo sono nel film. È il caso di Jab Talkin, dei Bee Gees. Eh sì, ci è voluto Thriller di Michael Jackson per battere il record di vendite di questo disco doppio. 1979, Album of the Year, la febbre del sabato sera. The Bee Gees.

0: Grammy Awards.
1: Le grandi hits dei fratelli Kid, Barry, Robin Morris, che hanno attraversato gli anni 70, 80, 90. And now, John Travolta, Get Down on the Floor, You Should Be Dancing.

0: Grammy Awards
1: and the Grammy goes to
2: tra gli artisti della musica dance anche Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes, traccia numero 14, alla traccia 15 David Shire con Salsation, 24 settimane consecutive al primo posto in classifica del Billboard. Saturday Night Fever, original soundtrack. KG.

un altro gruppo storico degli anni 70 in particolare, presente in questa colonna sonora, con uno dei più grandi riempipista di tutti i tempi, The Tramps, Disco Inferno. 1979, Album of the Year, La febbre del sabato sera. Si ricorda e si rivede in qualche modo un film e una colonna sonora icone degli anni 70. Nel 79 la canzone dell'anno fu Just the Way You Are di Billy Joel.

can talk to. Ne posso parlare? Adesso ne posso parlare, evidentemente. Beh, abbiamo riascoltato le bellissime canzoni di quel doppio album, colonna sonora del film La febbre del sabato sera. E quindi ci siamo soffermati per un attimo negli anni 70 con la canzone di quell'anno. Infatti nel 79 vinse a mani basse questo singolo, poi coverizzato in mille versioni da chiunque. Just the way you are, Mr. Billy Joel. E rientriamo un poco più avanti, verso gli anni 2000, un artista che abbiamo amato tantissimo e che abbiamo perso troppo, troppo presto. Amy Winehouse, Mr. Magic, live. Station to station, on the tracks, in diretta con voi, la più bella musica del mondo.

il puro divertimento, la pura condivisione di momenti davvero magici. Mr. Magic, una delle tante bellissime canzoni dei pochi album, purtroppo, che ci ha dato Amy Winehouse. Questo è Frank Deluxe Edition, con alcune tracce rimasterizzate, alcune bonus tracks. Anni 80, vediamo un po', c'era una canzone che ci ha incantato. Si intitolava Everybody Wants to Rule the World. La incisero i Tears for Fears, versione di Robert Glasper con Lala Hathaway.

vogliamo girare il mondo in lungo e in largo, e attraverso questa musica possiamo farlo. Thundercat con Michael McDonald. Show you the way.

Dietro al nome Thundercat si nasconde questo bassista fenomenale, Steven Brenner. Album Show You The Way, con tantissime cose molto interessanti e in questo caso anche la collaborazione in voce di Mr. Michael McDonald.

Snowfall Symphony, la sinfonia della neve che cade, molto soffice su di noi. Da December Chill, il freddo di dicembre, e gli Smooth

o realtà? Se lo chiede in questo Sunland Love, in questo amore sonnolento, quindi incapace di comprendere se è veramente sveglio o sta ancora sognando. Si chiama James Tudson, è davvero molto divertente, simpatico, bravo, con la sua chitarra ci ha donato un momento di ottimo umore. Brooklyn Funk Essential, Take the L Train. Sì, prendiamo l'ultimo treno possibile per raggiungere la mezzanotte e andare a concludere il nostro viaggio di un paio d'ore che si chiama Station to Station, da stazione a stazione, da un punto all'altro del mondo, per incontrare musicisti, voci e personalità della musica davvero uniche.

Allora, deciso? Abbiamo preso il L-Train, la linea L della metropolitana di New York, per raggiungere Brooklyn e ascoltare ancora un po' di musica in compagnia dei Brooklyn Funk Essential. Take the L-Train.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

casa, non li per periodi.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.